0: 一清，冯天养，大小姐重回大青山，怎么也不来看看老衲呀？你们，
1: 大小姐，你这么聪明，到现在还猜不出一清大师，他才是地下先遣连的首长啊！把他带走，快点走，快点。
2: 大小姐惊扰佛堂，佛祖生气了。你们究竟想要干啥？惊
1: 扰佛堂，投降一帮邪说，背受佛法惩戒。
2: 你还知道佛法？真正的一清大师在九泉之下看着你呢。
1: 没错，真正的一清，多年前已经随佛祖而去了。
3: 那我才是木屯江真正的地下先遣队司令，特派员执行军法。
4: 都看见了吧？这就是叛徒的下场。谁还要下山呢？
1: 大小姐果然身手敏捷，不愧是山爷的女儿啊！你们这群恶魔！骂得好，大师，这是佛门圣地，我是凡夫俗子，我就不亵渎圣地了。你来吧。嗯。老衲原来和山爷那是朋友。
2: 没少帮过他呀！哼，没想到他投降了共产党了，他背叛了我们。你这个畜生！他告诉你，木屯江已经解放了，你们这些隐藏的特务，迟早会完蛋的。
1: 不过丫头，你得先完蛋。
2: 住手！咬伤你就杀俺！姐。
1: 好一对姐妹情深呢！这一枪下去，两条人命，值啊，值啊！兄弟们，把枪缴了！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
0: 常叔叔，不要杀他，留着他的命，让老百姓去审判他吧。
2: 这种人留不得。
0: 常叔叔，要活的。
2: 大小姐，放了他。
3: 常天恩，丹娘小姐，认识这个人吗？想不到啊，螳螂捕蝉，黄雀在后。把枪放下，把枪放下，
4: 放下枪，放下枪。
2: 大小姐，
5: 姐，俺感觉俺们出不去了，俺们都没想到疫情大师他竟然是个坏人。
6: 你怕了？
5: 俺不想死，俺才刚刚当上解放军呢，俺还没当够呢。姐，你说咱会死吗？
6: 不会的。
5: 为啥呀？
6: 杨剑锋还有傻豹他们会来救俺们的，还有个感觉，他们就在俺们附近。
5: 就在附近？你真的能感觉到吗？
6: 对，俺也不知道为什么，俺对杨剑锋的感觉一直都挺准的。有时候俺觉得他生病了，他就真的生病了。有时候俺觉得他在找俺，他就真的在找俺。甚至俺梦见的也是他梦见的东西。
5: 这是真的吗？那这也太神奇了吧。
6: 俺也觉得挺神奇。